0: no sei ti vuoi, dopo te pila, poi te vai là.
1: Vai Enrico, Enrico!
0: El paso de correcamino.
1: Pasito para atrás.
0: Si ustedes lo vieran.
1: Vaya, vaya.